0: Sintoniza Radio Mega Alturra, la radio que está cerca de ti.
1: Buongiorno, buonasera, signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino, Don Patricio e Crussi Cafunotti, dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero, pizza più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande.